0: the angelus in Asian language.
1: Tenera biomo bielimi no hiali.
0: He said,
1: Ehi bialema tamai Maria.
0: Ora uno shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia avon. E bialema nye dia. Andiro unye wegwe ni kuriwe. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no senoblua. Human lebe, vejaina, bie go myself.
1: Udubu bialema ki.
0: Joye bongo etai.
1: Tue Maria, gracia avon. E bialema nye dia. Andiro unye wegwe ni kuriwe. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoglua, luane lebe, vejaina, bie go myself.
1: Jesus Christi, kionrea na guna bima.
0: Abia oda nye wegwe ma.
1: Tue Maria, gracia avon. E bialema nye dia. Andiro unye wegwe ni kuriwe. Wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiale no sanobla. We wanna be vejaina. Bia woman
1: said. Oh sanobla no kiai bi o sanobla ewan. Nima
2: senel mi wongon. Jesu Christ the fault of
1: heaven. Javi. Ewe bian ewan.
0: Rando sa sa ima dale. Jesu Christ the fault of sanobla. Ochera na kuna bima. Maria. Lugrasha no sere kwa wanima. Nima senel mi wongon. Jesu Christ the fault of heaven. Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso bonu yaye nia ira wa yaye yagi biagi ribese.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso bonu yaye nia ira wa yaye yagi biagi ribese.
0: E bialima neva dia.
1: Yaye dia.
0: Urepano solo bla neva dia giri ira biomo bialimi no hiali.
1: Isere.

0: your Make Sense Radio, making our touch your dial. Continue the please.
1: Mera la lo mio kiso mera, mera lo mio kiso mera. Baro kanale, mera. Amore manale, mera. Amore si resiole mera, mera lo mio kiso mera.
2: Mera no mio kiso mera.

0: Mela no yogi so mela.
1: Mela no yogi so mela.
0: Mela no yogi so mela.
1: Mela no yogi so mela.
0: Waro kanale.
1: Mela.
0: Wari manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.